guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più, resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli, sento il lamento dei vicoli.

agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini, le cattedrali che implodono.

sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri, canti lenando all'incedere.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo. Oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo, che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra, che ha affrontato il Ghana. Vince la Croazia 1-0 sul Panama. Anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini.
2: Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
3: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
2: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
4: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Con Trump ora la Premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
5: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
2: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. A quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. In due parole, Leo Messi. Con gli altri, bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più, quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo. Gli errori, figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via, ieri, dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi, che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel, che colpisce una traversa, gira a vuoto, proprio come Harry Kane, e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze e Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
11: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze e Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi e parliamo di cinema con la 7ª edizione di Non Solo Cinema in Manifattura, la rassegna di film e incontri a cura di Manifattura Tabacchi e Fondazione Stensen in una nuova arena estiva da 280 posti nel edificio, vicino all'edificio B3 della zona, dell'area della Manifattura Tabacchi. Un programma molto ampio, come al solito, che parte oggi e va avanti fino al 2 di settembre. Ne parliamo al telefono con Michele Crocchiola della Fondazione Stensen. Ben trovato.
6: Buon pomeriggio, buona calura a tutti.
5: Grazie anche a te, ovviamente. Oggi giornata, come dicevo prima, l'estate è entrata a gamba tesa, anche troppo, diciamo.
6: Esatto.
5: Diciamo così. Parliamo di cinema, che è meglio. Come al solito tornate alla Manifattura Tabacchi con questa ricchissima rassegna estiva, tanti ospiti per il cinema in manifattura, ma quest'anno la notizia è che siete in un ulteriore nuovo spazio, anche questa un po' una caratteristica del cinema in manifattura, che è stato abbastanza itinerante negli ultimi anni.
6: Sì, man mano che il cantiere si sposta e la manifattura si rinnova, ci spostiamo anche noi, prendiamo possesso degli spazi che ancora, diciamo, non sono ancora stati sistemati. E quest'anno siamo in un cortile dell'ex magazzino del tabacco, devo dire location veramente molto molto bella. Anche se non siete appassionati di cinema, venite a dare un'occhiata, perché secondo me ne vale decisamente la pena. Ottimisticamente parlando, ma in questi giorni di allestimento, insomma, ci è sembrato che ci sia anche dell'aria, e quindi sì, dovrebbe essere un'arena anche piacevole dal punto di vista così meteorologico la sera.
5: Cosa proporrete? Quali sono gli appuntamenti principali? L'attualità attraverserà quest'anno di cinema in manifattura?
6: Guarda, i film sono quelli della stagione, come nostro solito, poi ad agosto ci saranno un po' di anteprime, con alcuni inserimenti diciamo un po' particolari. L'arena di manifattura è sicuramente quella più eclettica, quella dove è più facile trovare quei film che magari uno dice ah, non me lo sono riuscito a vedere, aspetta un attimo che guardo in manifattura che cosa c'è. Speriamo di stupire e di sorprendere almeno con una parte dei titoli, gli altri sono i grandi successi ovviamente della stagione. Oltre a questo, sì, come accennavi tu, abbiamo un po' di serate speciali, ne vorrei segnalare 3.5, se posso.
5: Certo.
6: Abbiamo il 1° di luglio, la sera c'è la Grazia, ma alle 6:30 ci sono Luca Soffri e Valerio Valentini, che è il corrispondente da Roma, il cronista diciamo della politica, per il Post, che presentano il libro di Valentini. Poi lui si ferma la sera per introdurre appunto il film di Sorrentino, come sapete, sul Presidente della Repubblica. Valerio Valentini è molto bravo, fa sembrare la politica una cosa divertente, anche quella italiana, quindi secondo me mercoledì 1° luglio venite, vi divertite, imparate qualcosa, oppure semplicemente non ne potrete più di Vannacci e Company. Il 7 di luglio facciamo un film di qualche anno fa, si chiama The Apprentice, alle origini di Trump. È l'unico film, qualcuno forse l'ha visto 2 anni fa, su Donald Trump esistente al mondo, gli altri sono tutti documentari, e lo ha fatto un regista iraniano, lui si chiama Ali Abbasi, e viene a Firenze. Quando ci siamo sentiti qualche tempo fa, gli ho detto guarda, se non è questo l'anno giusto in cui un regista iraniano viene a parlare di Trump dopo averci fatto un film, direi che non, insomma, non c'erano altri momenti. Questo è il 7 di luglio. Qualche settimana dopo, vediamo se mi ricordo, sì, il sabato 11 ospitiamo la parte cinematografica di questo festival che si chiama Reimagine Peace, ingresso gratuito, sarà in varie location di Firenze, è un festival di riflessione sulle possibilità che diciamo gli ottimisti ancora hanno sulla pace in Terra Santa fra israeliani, palestinesi e ci aggiungerei anche il Libano, distrattatissimo sotto le bombe in questo momento. E in manifattura ci sarà questo film che si chiama Coexistence My Us, coesistenza, vabbè non lo posso ripetere, avete capito.
5: Certo.
6: E è un documentario su questo stand-up comedian israeliano, però che conosce molto bene l'arabo, che è diciamo di origini un po' miste, e nei paesi arabi, in Israele e anche negli Stati Uniti ha molto successo facendo questi spettacoli in cui ironizza con garbo e con molta provocazione su quella che è il sentimento di assedio che Israele ha nei confronti dei paesi intorno, delle popolazioni intorno. Lei sarà presente, è super famosa in appunto in questi paesi, in Italia meno, però vi assicuro che ci sarà da ridere e da riflettere su quello che è il conflitto israelo-palestinese.
5: Non sono gli unici appuntamenti speciali, come detto avete anche un film muto musicato dal vivo, non soltanto quello, altra musica dal vivo in altre occasioni, insomma non mancheranno poi le presentazioni di film, sarà un'estate viva in manifattura, non so se ci vuoi citare altro, se no rimandiamo ovviamente
6: vi dico solo che tutte le sere, ogni tanto me lo chiedono, quindi da oggi 23 giugno al 2 settembre, meteo permettendo, tutte le sere ci trovate in manifattura con un progetto e con una serata diversa. Ti ringrazio di aver citato la sonorizzazione, ce ne sono due in realtà, una a fine luglio e una ai primi di agosto. Una è Sciopero di Eisenstein, super classicone del regista della corazzata Potemkin, con un gruppo musicale capitanato da Laura Agnus Dei per una produzione in Cineteca di Bologna, e una settimana dopo praticamente c'è Aurora di Murnau, anche quello musicato dal vivo con un altro ensemble di sei elementi, sono due produzioni affascinanti, ecco, penso che il termine esatto è quello, non solo per questi grandi film che sono proprio classici della storia del cinema, ma perché questi giovani musicisti ci hanno messo proprio del suo, del proprio, scusate, per dargli una nuova colonna sonora super coinvolgente.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Torna Stella Rossa alla festa di Arci Firenze negli spazi dell'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II a Firenze. Dal 1 al 5 di luglio, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, ma anche dibattiti dedicati a vari temi. I talk inizieranno ogni sera intorno alle 18.30 su un palco dedicato. Si parlerà di Palestina, tra solidarietà e diritti internazionale, teorie del complotto e rapporto con la politica, intelligenza artificiale tra pro e contro di questo nuovo mezzo di lavoro, cittadinanza attiva, identità culturale, mondo del fumetto che racconta le storie di conflitti nel mondo. Ne abbiamo parlato con Manfredi Losauro della segreteria di Arci Firenze. Innanzitutto ben trovato.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Non può mancare all'interno del programma della festa un appuntamento dedicato alla Palestina. Come si parlerà di Palestina? Il dibattito è quello del 3 di luglio.
3: Sì, affronteremo il tema Palestina perché è un tema a noi carissimo, ovviamente ben prima di 3 anni fa, ma lo curiamo e lo coltiviamo da tantissimi decenni. La Palestina come paradigma dell'ingiustizia che si sta propagando nel mondo e del mancato rispetto del diritto internazionale. Lo affronteremo cercando di affrontarlo appunto in maniera più originale possibile. Con noi ci sarà una nostra graditissima ospite che viene spesso nelle nostre iniziative ed è un'esperta di diritto internazionale, professoressa Micaela Frulli, che appunto ci permetterà di chiarire quali sarebbe il quadro del diritto internazionale in cui si inserisce il tema, la questione israelo-palestinese, e ovviamente quali sono le violazioni che vengono perpetuate tutti i giorni. Ricordiamoci che il genocidio a Gaza sta continuando, anche ieri sono state uccise 3 persone a Gaza e altre 2 in Cisgiordania, nel completo silenzio della comunità internazionale e dei nostri media. Per questo affronteremo nella iniziativa del 3 di luglio. Abbiamo invitato anche Raffaele Oriani, Assam Al-Selmi e Marcella Brancaforte, che hanno scritto vari libri, tra cui Un popolo meraviglioso, appunto riferito al popolo palestinese. Assam Al-Selmi è un giornalista che viene direttamente da Gaza, che ha vissuto sulla propria pelle il

0: Genocidio ora in Italia e appunto ci racconterà anche quali sono le complicità dei media nostri italiani nella perpetrazione del genocidio a Gaza. Marcella Brancaforte invece è l'illustratrice dei loro libri, quindi ci racconterà anche come queste illustrazioni riescono a spiegare quello che succede a alcune centinaia di chilometri di distanza da noi. E Raffaele Oriani, un giornalista saggista che cura il tema palestinese da tanti anni e appunto ha scritto anche l'ultimo libro appunto sulle complicità del nostro sistema informativo sul genocidio a Gaza. Quindi cercheremo appunto di prendere il tema palestinese da un punto di vista del diritto internazionale, da un punto di vista della solidarietà, dal punto di vista della complicità dei nostri media e così cercare di capirci un po' di più e rinnovare la nostra solidarietà verso il popolo palestinese e la propria lotta e la sua lotta per l'autodeterminazione.
1: L'impegno sulle tematiche internazionali non finisce qui perché c'è un altro appuntamento legato a questi temi.
0: Domenica 5 luglio avremo un'altra iniziativa che sempre affronterà i temi internazionali, che è quella di Fumetti dal mondo in fiamme, in questo caso come ospiti, curata da Blif, in questo caso come ospiti ci sono Luca Ralli e Damiano Gallinaro, che sono due fumettisti. Il primo, Luca Ralli, ha scritto e pubblicato da pochissimo Io sono il Wali, che è diciamo uno storico attivista, compagno e combattente del Fronte Polisario, che riguarda appunto la lotta per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. E questo libro è stato scritto su impulso di una nostra associazione, Città Visibili, e anche la nostra collaborazione, in minima parte, però la nostra orgogliosa collaborazione. Mentre Damiano Gallinaro, appunto, è un esperto che fa più un focus sui Balcani, che ovviamente sono tornati all'ordine del giorno anche e soprattutto per la lotta che si sta portando avanti in Albania contro la vendita di un pezzo del territorio albanese a interessi sionisti e statunitensi per crearci un resort di lusso. Quindi tutte varie pezzi di mondo che comunque confluiscono in un'unica realtà che è appunto l'autodeterminazione dei popoli e la nostra solidarietà con queste lotte.
1: Altri saranno i temi che verranno affrontati in queste giornate. Si parlerà di migrazione e cittadinanza, cittadini di seconda generazione, si parlerà di teorie del complotto intrecciate con la politica e di intelligenza artificiale. Ecco, partiamo dall'inizio. Qual è il primo appuntamento per la festa Stella Rossa?
0: Mercoledì 1 luglio, complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica. Ospiti saranno Jacopo Di Miceli, un giornalista e saggista e autore di vari libri sul tema. L'altro ospite è Leonardo Bianchi, giornalista che ha creato un podcast molto, molto interessante, edito da Internazionale, che è Complotti da Canon alla pandemia. Ovviamente tutti ci rendiamo conto che siamo partiti dalle fake news, questo allarme per le fake news che sembravano tutte fabbricate in Russia o Cina per influenzare le elezioni democratiche o presunte tali in Europa, ma siamo passati a varie teorie complottiste. Dalla pandemia, dai Novax in poi, che invece hanno proprio eletto presidenti. Il primo ovviamente è Donald J. Trump, che è stato eletto sulla scorta di vari complottismi, da Canon appunto a invece anche Palollywood, cioè che tutto il genocidio in Palestina sia in realtà tutta una finzione cinematografica. Ecco, sono tutte tematiche che fanno venire quasi il sorriso da quanto sono improbabili e grottesche, in realtà muovono centinaia di migliaia di voti, quindi forse dovremmo cominciare a cercare di comprenderle maggiormente per appunto contrastarle e combatterle con la scienza e la ragione. Cosa non banale, perché insomma influenzano veramente tantissimo ma sono da conoscere approfonditamente. Gli stessi nostri politici, da Salvini a Vannacci a altri, hanno comunque spesso cavalcato teorie complottiste, dalla sostituzione etnica ai Novax. Quindi sono tematiche
1: da attenzionare diciamo così, bene. E conoscere. Possiamo dire che questo dibattito in qualche modo però si lega anche a quello dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, che ovviamente fa la sua parte in un certo senso, se non conosciuta, non saputa usare con dovizia nel diffondere questo tipo di teorie o comunque nell'ingannare un pubblico un po' più ampio.
0: Esattamente, perché la prima risposta che ci verrebbe sarebbe quella luddista di abbattere tutti i social, abbattere tutti i dispositivi elettronici in modo che non si propagassero idee, diciamo, distorsive della realtà. In realtà non è mai colpa, o non è quasi mai colpa dello strumento, ma di come si utilizza. L'intelligenza artificiale è uno di questi strumenti che verranno che stanno prendendo piede sempre più velocemente, e bisogna imparare a utilizzarlo. Sabato 4 luglio alla festa, appunto, verrà dibattuto questo argomento. È un'iniziativa organizzata tutto dal gruppo di volontari e volontarie Under 35 del Festival, quindi un progetto giovanile all'interno di ACI Firenze, e hanno voluto appunto organizzare questa iniziativa per parlare dell'intelligenza artificiale e di quale sarà la sua influenza nella società del futuro e di come possiamo appunto gestirla, cercare di trarne il meglio, lasciando perdere ovviamente tutta la parte distorsiva e distopica che può creare. Relatori che interverranno saranno Francesco Disa, filosofo, scrittore e artista visivo, e Andrea Piazzoli, che è invece uno psicologo, un ricercatore e collaboratore di vari centri scientifici e game designer. Quindi saranno proprio due esperti del tema a ragionarne con noi, a parlarne con noi e a cercare di capire come questa intelligenza artificiale possa essere utilizzata per fini di positivi invece che per creare fake news, distorsioni e distopie.
1: Come dicevamo, un altro appuntamento, l'ultimo di cui parliamo, è quello dedicato ai temi della cittadinanza, della immigrazione, insomma, della nostra società che cambia e di chi ne fa parte.
0: Giovedì 2 luglio, un'iniziativa a cui teniamo moltissimo, è nata appunto all'interno del nostro settore immigrazione e progettualità, e si intitola, ha un titolo molto bello: ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. Quindi sono proprio le seconde generazioni che parlano di loro stessi. Finalmente diamo la parola alle seconde generazioni, non per chiedergli qual è il loro passato, qual è la loro origine, ma qual è la società che vogliono creare e quello che vogliono costruire qui insieme a noi, visto che è casa loro. Ovviamente si parte prima con un workshop rivolto principalmente alle seconde generazioni, ma aperto a tutti e a tutte, in cui si cerca di capire come costruire uno spazio integrato e fruibile per tutti, e poi si passa al vernissage della mostra Legami che connettono il mondo e la presentazione di un numero di Lungarno, con un talk che appunto parla e dà voce alla seconda generazione, talk gestito da Valentina Geraci di ACI Firenze. Poi Safia Sultana, una studentessa, Lori Lanco, un artista, Anabeli Canari dell'associazione Asiri e Catherine Perez dell'associazione I Participate. Tutto questo appunto per dare voce e parlare di identità, questa identità che spesso viene utilizzata per costruire dei muri e dei confini tra noi e gli altri, quando in realtà è un'identità in costruzione, un'identità che non è mai statica ma in processo, e vogliamo appunto valorizzare questo processo costruttivo dell'identità che non può altro che arricchire la nostra società.
1: Non resta che invitare i nostri ascoltatori a venire alla festa. L'appuntamento con i dibattiti è tutti i giorni dal 1 al 5 di luglio alle ore 18:30 circa. Il programma comunque si trova sui canali social di ACI Firenze, sul sito arcifirenze.it e su novaradio.info. Grazie mille a Manfredi Losauro.
0: Grazie a voi, ci vediamo tutti alla festa.

0: spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. I FIPL in direzione mare, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est e code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Fino alle 22 di stasera chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Si informa che dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Malori in spiagge, nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est e code a tratti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. In direzione Firenze, fino alle 22 di stasera, chiusa l'entrata di Empoli. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Poggi Bonsi Sud e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
3: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

time to wake up and face the consequences.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte, festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
2: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto come stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
1: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
5: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

sensazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. 2 chilometri di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 40 tra San Miniato e Montopoli Valdarno. E code a tratti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Fino alle 22 di stasera è entrata chiusa a Empoli in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Sul raccordo Siena Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: miss.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna per un incendio al chilometro 193, code sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e chiusura delle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Si segnala fumo sulla tratta. Sempre in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code per un veicolo fermo in avaria al chilometro 16.500 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Fino alle 22 di stasera, entrata chiusa a Empoli in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura,

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta Luglio col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, a causa di un incendio, chiuse le corsie tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, con 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, sempre in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili chiusa fino alle 22 l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura,

cade e le città. Ricordo le tue frasi di tanto tempo fa. Ricordo di ogni fiore, i nomi che davi tu, le strofe

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo è chiusa in entrambe le direzioni per lavori. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

reiterare, fermare, replicare, reiterare, ripetere, fermare, replicare, reiterare.

Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tempo ma di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. La guerra russo-ucraina, diverse vittime denunciate da Mosca nelle ultime ore, 4 in zone contese del Kherson e in Donetsk, 2 nel territorio russo di Belgorod. Colpite in raid ucraini infrastrutture energetiche anche in Crimea, mentre la Russia rivendica passi avanti nella regione di Sumy. Domani a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Non ci sarà il presidente Zelensky, contestato da Varsavia dopo un'onorificenza data da Kiev a un'armata responsabile della morte di centinaia di polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti 3 giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i 16esimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026. Sicurezza sul lavoro significa anche saper gestire persone, tempi e responsabilità. Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il ricorso ai lavoratori stagionali, spesso giovani, spesso alla prima esperienza. Ed è proprio per questo che sono anche più esposti ai rischi. Attenzione, nessuno può iniziare a lavorare senza una formazione adeguata. Ogni lavoratore deve essere formato prima ancora di entrare in attività, con indicazioni chiare sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure da seguire. Ma non è tutto. L'estate è anche il tempo delle ferie e quindi entra in gioco l'organizzazione aziendale. Ridurre il personale non può mai significare abbassare la sicurezza. Meno persone non devono tradursi in meno controlli né in un carico di lavoro eccessivo per chi resta. Sovraccarico, stanchezza, ritmi serrati sono fattori che aumentano il rischio di errore. E quando si lavora in condizioni non ottimali, basta poco perché accada un incidente. Dunque, la regola è semplice: basta pianificare. Turnazioni corrette, sostituzioni adeguate e sempre lo stesso livello di attenzione. Perché la sicurezza non va in vacanza e ogni lavoratore, anche solo per un giorno, deve poter lavorare in condizioni sicure. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo è chiusa in entrambe le direzioni per lavori. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediatamente la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo è chiusa in entrambe le direzioni per lavori. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026. Sicurezza sul lavoro significa anche saper gestire persone, tempi e responsabilità. Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il ricorso ai lavoratori stagionali, spesso giovani, spesso alla prima esperienza, ed è proprio per questo che sono anche più esposti ai rischi. Attenzione, nessuno può iniziare a lavorare senza una formazione adeguata. Ogni lavoratore deve essere formato prima ancora di entrare in attività, con indicazioni chiare sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure da seguire. Ma non è tutto. L'estate è anche il tempo delle ferie e quindi entra in gioco l'organizzazione aziendale. Ridurre il personale non può mai significare abbassare la sicurezza. Meno persone non devono tradursi in meno controlli né in un carico di lavoro eccessivo per chi resta. Sovraccarico, stanchezza, ritmi serrati sono fattori che aumentano il rischio di errore. E quando si lavora in condizioni non ottimali, basta poco perché accada un incidente. Dunque la regola è semplice, basta pianificare. Turnazioni corrette, sostituzioni adeguate e sempre lo stesso livello di attenzione. Perché la sicurezza non va in vacanza e ogni lavoratore, anche solo per un giorno, deve poter lavorare in condizioni sicure. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. A causa di un veicolo fermo sulla A1 è chiusa in direzione Roma l'uscita di Valdarno, con 4 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno. Per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi denti.

up for Nancy. So what if I like the big truck?

Andrea Bellini è il capo della Banda Bellini, il servizio d'ordine del movimento milanese. Siamo nei primi anni 70 e Bellini si sta nascondendo nel suo quartiere. Il Casoretto. È passato un mese da allora, sono saltati tutti i turni per le scorte del Casoretto. Sono a casa di me a dormire e non lo sa neppure l'Ettore. Mi svegliano dei forti rumori che provengono dalla strada. Sono le 3:30 di notte. Mi alzo e sbircio dalla finestra.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra il Bivia 1 variante e Firenzuola in direzione Roma. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dei Cattani, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: 366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Estate 2026. Sicurezza sul lavoro significa anche saper gestire persone, tempi e responsabilità. Con l'arrivo della stagione estiva aumenta il ricorso ai lavoratori stagionali, spesso giovani, spesso alla prima esperienza, ed è proprio per questo che sono anche più esposti ai rischi. Attenzione, nessuno può iniziare a lavorare senza una formazione adeguata. Ogni lavoratore deve essere formato prima ancora di entrare in attività, con indicazioni chiare sui rischi specifici della mansione e sulle corrette procedure da seguire. Ma non è tutto. L'estate è anche il tempo delle ferie e quindi entra in gioco l'organizzazione aziendale. Ridurre il personale non può mai significare abbassare la sicurezza. Meno persone non devono tradursi in meno controlli né in un carico di lavoro eccessivo per chi resta. Sovraccarico, stanchezza, ritmi serrati sono fattori che aumentano il rischio di errore. E quando si lavora in condizioni non ottimali, basta poco perché accada un incidente. Dunque la regola è semplice, basta pianificare. Turnazioni corrette, sostituzioni adeguate e sempre lo stesso livello di attenzione. Perché la sicurezza non va in vacanza e ogni lavoratore, anche solo per un giorno, deve poter lavorare in condizioni sicure. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per grandine, code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Signia e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dei Cattani, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico nella stazione di Badesse. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne, che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisi al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
0: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura gli stoccaggi in Italia.
2: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: È tanto che aspettavo un'occasione così. Oh.

What's that? What time? All right.